Hear God. Bazedehata. Allow her. Yeah, Yadaka Sabahada. Mayoko di Bahazada Labate. Meli Mahadura Bakade Bahar.